0: anche la cosa di equipo, vedi la Formula One. Ubena è da lì, ma sto una mano in sabbia in te mani.
1: Yo, fate colare, scivola! Yo, qui la c'è il banco lei!
0: Allora, chi voce Ben Aida? Ben? Lo Ben Aida? Sì, ha? Lo hai detto, ti ha, mi stavo a dire perché sei sbattuto.